brillante, quel vermiglio d'onesto color, quel vermiglio d'onesto color. Non piovrai coi pennacchini.

invece del fandango una marcia per il fango, per montagne, per valloni, con le nevi e i solioni, al concerto di tromboni, di bombarde, di cannoni, che le palle in tutti i tuoni all'orecchio a far fischiar. Non ti avrai quei pennacchi, non ti avrai quel cappello.